Udope misericordiae tu et uti, et epicato simu semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.